0: Possiamo metterlo nel mix.
1: Si quiere llegar temprano, dale. Y pasa por la zona Fluor y te maquillan.